vicino a me sentirai tra le dita il respiro e la voce mia che ti invita al mare o quel che sia, sentirai, sentirai.